0: questo è un Papa che non vuole più che ci siano distinzioni di tipo politico all'interno dell'Episcopato. Quindi è una compattezza tutta da costruire, ma su basi nuove.
1: Una Chiesa compatta, superiore alla politica, dice Massimo Franco, giornalista esperto di Vaticano. A questo lavora Leone XIV, il primo Papa americano, che veniva eletto un anno fa, l'8 maggio 2025. Avrebbe sicuramente preferito festeggiare l'anniversario in modo più tranquillo e invece è al centro di uno scontro senza precedenti con il presidente americano Donald Trump, che continua ad attaccarlo e accusarlo di interferire nelle questioni geopolitiche. L'ennesimo tentativo di prevaricazione del presidente statunitense, che non risparmia nemmeno il Papa. L'opinione pubblica cattolica è scandalizzata e proprio in questi giorni il segretario di Stato Marco Rubio è a Roma per tentare di ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Sullo sfondo del viaggio diplomatico a Roma del segretario di Stato Marco Rubio c'è lo scontro acceso tra Donald Trump e Leone XIV sulla guerra in Iran. Trump ha accusato il Papa di essere debole e di tollerare un Iran nucleare. Leone XIV ha risposto ribadendo la condanna della Chiesa verso tutte le armi nucleari e affermando: la missione della Chiesa è il Vangelo, non le armi. Una tensione che riflette un conflitto più ampio tra la linea pacifista del pontefice e l'approccio geopolitico dell'amministrazione americana. Ma questo attacco di Trump a Papa Leone XIV non è il primo. Anche oggi c'è con me il collega Giulio Galoppo. Giulio, ci ricordi come e quando sono iniziati questi attriti?
2: Beh, tutto è cominciato l'11 aprile con la veglia per la pace in San Pietro. Il Papa denuncia, e cito, il delirio di onnipotenza dei potenti tra negoziati USA-Iran e crisi in Libano, e lancia un appello netto: fermatevi, basta con denaro e forza, tornate al dialogo, non al riarmo. Un messaggio in linea con Paolo VI e Giovanni Paolo II. Due giorni dopo, il 13 aprile, Trump reagisce su Truth Social e definisce Leone debole e pessimo in politica estera. Lo accusa di essere morbido sull'Iran e sostiene che sia diventato papa solo perché americano, arrivando a dire addirittura che senza di lui non sarebbe in Vaticano. Parole che suonano come un'ingerenza politica sulla Chiesa, anche perché Leone XIV, contrario alla guerra, aveva appena citato Isaia: Dio non ascolta le preghiere di chi fa la guerra. Leone XIV si muove comunque in una direzione diametralmente opposta a quella della politica trumpiana. Pensa che solo qualche giorno fa, il 1 maggio, ha nominato Evelio Mengivar Ayala vescovo di Wheeling Charleston in West Virginia. Mengivar Ayala è salvadoregno, nato nel 1971, è fuggito dalla guerra ed è arrivato negli Stati Uniti nel 1990 illegalmente come immigrato irregolare. Divenuto poi cittadino americano nel 2023, è stato nominato vescovo di Washington. La scelta ha un forte valore simbolico pro migranti, anche perché Mengivar ha criticato le deportazioni di Trump ed è letta come una presa di posizione del Vaticano contro le politiche anti-immigrazione del presidente americano. Allo stesso tempo rafforza la presenza ispanica in una diocesi rurale di circa 61.000 cattolici e conferma la linea di Leone XIV, attenta a figure pastorali dal basso e vicine ai poveri.
1: L'attacco di Trump a Papa Leone XIV ha scatenato persino le reazioni di Giorgia Meloni. Giulio, ci ricordi cosa ha detto la Presidente del Consiglio?
2: Sì, Meloni ha definito inaccettabili le parole di Trump contro il Santo Padre, difendendo il ruolo del Papa nel promuovere la pace e criticare la guerra. Una presa di posizione maturata tra il pressing di PD e Movimento 5 Stelle e un'opinione pubblica italiana in gran parte contraria a Trump. È stata la prima volta che la Presidente del Consiglio ha preso posizione contro il Presidente degli Stati Uniti e molti leggono questa svolta anche come tentativo di riconquistare molte delle simpatie perdute nell'elettorato italiano proprio a causa della sua amicizia con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni non è stata comunque l'unica a farsi sentire. Il Presidente Mattarella, senza citare apertamente Trump, ha assicurato che nessuno resterà indifferente all'appello per la pace del Papa e dalle file dell'opposizione si è alzata la voce di Elly Schlein, che ha espresso piena solidarietà al Papa definendo gli attacchi di Trump gravissimi.
1: E invece come ha reagito il mondo cattolico all'attacco di Trump al Papa?
2: Beh, dal mondo cattolico ci sono state reazioni unanimi di condanna. L'arcivescovo Coakley negli Stati Uniti ha definito le parole di Trump denigratorie, sottolineando che il Papa non è un rivale politico, mentre il gesuita James Martin ha parlato di squilibrio morale e mancanza di carità. A questo coro si è unita anche la Conferenza Episcopale Italiana, che ha espresso rammarico, mentre l'arcivescovo Repole di Torino ha definito inimmaginabili le offese di Trump nei confronti del Papa.
1: E ci sono state anche reazioni dalla Germania a questo attacco?
2: Certo, reazioni dure soprattutto dalla Chiesa e da politici di spicco. Heiner Wilmer, presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, ha definito per esempio inaccettabile l'attacco politico alla missione di pace del Papa. Il socialdemocratico Wolfgang Thierse ha parlato di attacchi ripugnanti e assurdi, lodando Leone, mentre la liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann lo ha sostenuto, criticando Trump, che si sarebbe danneggiato da solo colpendo se stesso, il suo paese e anche la sua amministrazione.
1: Il Vaticano e la Chiesa Cattolica Tedesca, Giulio, hanno da sempre rapporti molto particolari, con quest'ultima che guarda spesso a orizzonti progressisti. Cosa è cambiato in questo senso da quando Leone XIV è Papa?
2: Allora, Papa Leone XIV ha gestito i rapporti con la Chiesa tedesca in modo diretto e centrale, dialogo sì, ma con Roma al comando, quindi senza compromessi su regole chiave. Ha ordinato inchieste rapide nei casi di abuso sessuale nelle diocesi di Colonia e Monaco di Baviera, rimuovendo due vescovi negligenti a ottobre 2025. Ha lodato i passi avanti fatti in Germania contro la pedofilia, ma solo se totale e trasparenti. Ha inoltre vietato le benedizioni formali per coppie omosessuali, chiarendo che sono ammesse solo semplici preghiere spontanee per le singole persone e non per le unioni. Il cardinale arcivescovo metropolita di Monaco e Frisinga, Reinhard Marx, aveva autorizzato tali benedizioni nella sua arcidiocesi a metà aprile 2026. Leone XIV lo ha bloccato pubblicamente al suo ritorno dall'Africa, dicendo che la Santa Sede non approva e che l'unità della Chiesa non si riduce all'etica sessuale. Marx ha insistito sulla sua linea pastorale, creando quindi tensioni. Queste tensioni si inseriscono anche nel contesto di quello che è il problema maggiore della Chiesa Cattolica qui in Germania, e cioè gli abbandoni formali da parte dei suoi membri. I dati ufficiali dicono che tra il 2021 e il 2025 quasi 2 milioni di cattolici hanno ufficialmente abbandonato la Chiesa in Germania. La crisi colpisce in egual misura, tra l'altro, anche la Chiesa protestante.
1: Il Vaticano qui in Germania deve fare i conti con il cosiddetto cammino sinodale. Giulio, ci ricordi di cosa si tratta?
2: Sì, guarda, il cammino sinodale è un processo che è stato avviato nel 2019 dalla Chiesa Cattolica Tedesca in risposta agli scandali di abusi, in cui i vescovi e laici discutono praticamente e votano riforme su potere, ministero sacerdotale, morale sessuale e celibato in chiave progressista.
1: E qual è la posizione di Leone XIV rispetto a questo cammino sinodale tedesco?
2: L'impegno del Papa in questo senso è volto alla limitazione del potere decisionale dei vescovi raccolti appunto in questo sinodo tedesco, revocando incarichi a chi voleva più autonomia e imponendo controlli vaticani. Ha dato un chiaro no al sacerdozio femminile, sì invece a un ruolo laico maggiore per le donne, e richiesto anche più trasparenza sulle tasse ecclesiastiche con fondi extra per il Vaticano. Leone XIV ha rafforzato quindi l'ala conservatrice in Germania, nominando figure come Herwig Gössel a Bamberga, un teologo tradizionalista, difensore del celibato, contrario al sacerdozio femminile e cauto sulle benedizioni per coppie gay, e poi Udo Benz a Paderborn, contrario al diaconato femminile e all'autonomia laica del sinodo tedesco.
1: E Giulio, per chiudere, allarghiamo lo sguardo su questo pontificato di Leone XIV. Cosa distingue questo suo primo anno al soglio pontificio?
2: I primi 12 mesi del pontificato tratteggiano un'impostazione pragmatica, missionaria e centrata sulla dottrina. Eletto nel maggio 2025 come primo papa americano, Robert Francis Prevost ha accelerato riforme curiali con nomine rapide, confermato semplificazioni del suo predecessore, Papa Francesco, e rilanciato il Giubileo 2025 con eventi su famiglie, sport, governanti fino al 2026. Su abusi ha applicato con rigore Vos Estis Lux Mundi, cioè la norma vaticana del 2019 contro gli scandali sessuali nel clero, soprattutto qui in Germania e negli Stati Uniti. Ha chiarito poi Fiducia Supplicans, il documento del 2023 sulle benedizioni, vietando appunto quelle a coppie gay, e ha tenuto a freno il sinodo tedesco contro derive autonomiste. I suoi viaggi apostolici parlano poi chiaro: Turchia e Libano nel 2025 per ecumenismo e pace con Erdogan, Africa ad aprile 2026 su povertà e riconciliazione, e nell'immediato futuro, tra l'8 maggio e il 4 luglio, le tappe saranno a Pompei, in Spagna, a Pavia e a Lampedusa. Un pontificato quindi in movimento.
1: Grazie Giulio. Un'ulteriore analisi di quest'anno appena trascorso di pontificato ce la dà Massimo Franco, giornalista e saggista, che ha appena pubblicato il libro Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. Nel libro spiega il peso storico, finanziario e strategico del cattolicesimo americano sul Vaticano. E allora, per prima cosa gli ho chiesto: un anno di papato di Leone XIV ha cambiato in qualche modo questi rapporti? Li ha forse rinforzati?
0: No, secondo me non li ha cambiati, nel senso che resta questo filone sia strategico che finanziario, che anzi ha ripreso vigore con il papa statunitense, perché con Francesco le cose si erano un po' complicate. Certamente c'è un problema, che è quello dello sfondo bellico, della guerra, con un Trump che sta di fatto distruggendo gli equilibri internazionali e soprattutto il multilateralismo, e questo non può non provocare delle messe a punto molto misurate ma anche molto ferme da parte del primo papa statunitense, Leone XIV.
1: Ecco, a questo conflitto tra il papa e Trump torniamo tra poco, ma intanto, se dovesse definire la linea seguita da Leone XIV, come la descriverebbe in confronto ai suoi predecessori Francesco e Benedetto XVI?
0: Ma secondo me è una linea di pacificazione della Chiesa innanzitutto, di unità della Chiesa e di governo della Chiesa, perché noi veniamo da due traumi che sono stati la rinuncia di Benedetto XVI e poi il papato dell'argentino Francesco. Questi sono stati due traumi per la Chiesa. Tra l'altro ricordiamoci che Francesco e Benedetto XVI hanno convissuto a distanza di poche centinaia di metri per quasi 10 anni all'interno del Vaticano. Quindi c'era una situazione molto atipica. Ecco, questo è un papa che il conclave ha chiamato a ricucire rapporti che si erano piuttosto lacerati all'interno della Chiesa, e lui è riuscito a farlo innanzitutto nell'episcopato statunitense, che era molto polarizzato e che invece si è compattato dietro a lui nel conclave. E poi la grande sfida a livello mondiale: ricucire i rapporti tra episcopato statunitense e Vaticano e ridare alla voce, alla Chiesa, una voce più compatta possibile.
1: Ecco, in questo lavoro sull'unità della Chiesa ovviamente non aiuta lo scontro tra Donald Trump e il Papa. Come dobbiamo leggerlo e quali conseguenze concrete potrebbe avere?
0: Ma non aiuta, secondo me, soprattutto Trump. Perché io credo che qui non si tratti di una sfida tra Trump e il Papa. C'è un'aggressione di Trump contro il Papa per un motivo, secondo me, quasi banale. Trump è un uomo che ha vinto sulla spaccatura e sulle divisioni dell'America, ed è un uomo che sulla spaccatura quindi ha costruito la sua fortuna politica. Trovarsi di fronte uno statunitense con l'autorità morale di un papa, che invece cerca non solo di predicare, ma di praticare l'opposto, cioè una ricomposizione e una riconciliazione, è qualcosa che secondo me fa scattare una reazione che alla fine si dimostra un boomerang, perché il tentativo di schiacciare il papa su posizioni anti, secondo me, è destinato a fallire, che il papa non è contro Trump, è altro da Trump e guarda oltre questa amministrazione.
1: E in questo contesto che ruolo può giocare il segretario di Stato Marco Rubio nella sua visita a Roma? Può in qualche modo contribuire a ridurre le tensioni?
0: Ma secondo me ha un ruolo molto limitato, perché in realtà Trump non accetta che ci siano distinzioni tra sé e i suoi collaboratori. Quindi, pur avendolo lui mandato a Roma con l'obiettivo, mi pare di capire, in qualche modo di ricucire, e dall'altra parte mi pare che Trump, se vuole una ricucitura, sia le sue condizioni, e le condizioni di assecondare una guerra di aggressione come quella che sta facendo lui, secondo me, al Vaticano sono inaccettabili.
1: Eppure Rubio potrebbe rappresentare una linea più diplomatica. Lui stesso è un cattolico convinto, magari potrebbe profilarsi come mediatore e magari avere questo anche conseguenze per lui politiche, penso a un dopo Trump.
0: Ma Marco Rubio è un falco, è un cattolico, ma è un falco, come un falco Vance. Poi che siano in disaccordo ad esempio sull'Iran, perché Vance era contrario mentre invece Rubio era a favore, questo vuol dire poco. La verità è che i margini di manovre di mediazione che Trump concede ai suoi collaboratori sono molto limitati, quindi bisogna capire se al di là delle parole ufficiali Trump non abbia dato a Marco Rubio un mandato più conciliante, ma questo non lo possiamo sapere, probabilmente non si capirà del tutto neanche dopo l'udienza dal Papa.
1: E in chiusura torniamo al suo libro, in cui descrive il ruolo delle reti cattoliche americane tra fondazioni, episcopato e cardinali, e il ruolo nel bilanciare gli equilibri interni del Vaticano. Come dobbiamo immaginarci la Chiesa americana oggi? È un blocco unitario che difende in toto il primo Papa statunitense?
0: Ma intanto non può che difenderlo, perché è talmente scomposto e gratuito l'attacco di Trump che anche le componenti filotrampiane, che pure sono forti, ricordiamoci che la maggioranza dei cattolici statunitensi, il 57% nel 24, ha votato per Trump presidente, in realtà sono annichilite da questi attacchi, perché non solo non li capiscono, ma li disapprovano. E quindi credo che in realtà la Chiesa sia compatta a suo malgrado, e che Trump in fondo la unifichi molto più di quanto non lo sia veramente.
1: E al di là di questo scontro trampiano, come dobbiamo immaginarci la compattezza della Chiesa statunitense?
0: Ma è una compattezza che si basa sulla consapevolezza che le divisioni tra democratici e repubblicani vescovi è superata, che questo è un Papa che vuole andare oltre queste divisioni che riproducevano quelle politiche. Questo è un Papa che non vuole più che ci siano distinzioni di tipo politico all'interno dell'episcopato. Quindi è una compattezza tutta da costruire, ma su basi nuove.
1: Per Massimo Franco, Leone XIV ha puntato in questo suo primo anno di pontificato sulla ricomposizione dell'unità della Chiesa, a partire dagli Stati Uniti. Gli attacchi di Trump, più che indebolire il Papa, finiscono per rafforzare la coesione del cattolicesimo americano. Un equilibrio ancora fragile, ma destinato a segnare anche il futuro del pontificato. È tutto per oggi. Trovate questa e tutte le altre nostre puntate su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme audio, cercando Cosmo Italiano. A domani e ciao da Francesco Marzano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook.